0: Ondamo uchimbi chimbi. Aya godiziana. Manzi ara jine 43 minutos. Tujire kuya. Wankutuwa masukura, no?
1: Mashongezi Muhammad Mubai.

Revisitando yo Beira y provincia, su falani doctor Mingo. La que chican le chiponya, chino aloni kusanto aka ukati. O hiuri yare ukanle ukati vreko kweli, uno hale huo. Kwa tuwana ni kamto kuchicho. Kwa misera, mitaponya chican le cho. Iluka. Yema kwa hiula unikuna. Ok, niente covo e so bana. Due, non vuole che. Quella che me la. Due, quelli. Due, quella che vanni. Brata. Wa. Carlo, mi sai da Shongo. Sip. Passi. Pablo, quella va. Urata wa Mariamu Karuni, Zaida Shongo.